gente. S'introduce destramente e le teste di cervelli, e le teste di cervelli. Fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca sta riuscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco. Volo già di lo quello, sempre il volo, la tempesta, che ne sente.

calpestato sotto il pubblico flagello per gran forte pace pare.

0: figlio gli ho narrato che già tutto è combinato. Non è vero?
1: Sì, sì, tutto io so, tutto io so. Ma Don Bartolo, spiegate.
0: Ehi, dottore, una parola, ehi, dottore, una parola. Don Bas-

0: certo ver posticcio con forti pandominar.
1: Che ci scopra un gran timore e il da fara con non sa, alla, a far, no, sa.

0: con la febbre d'un basilio. Chi mi insegna con la febbre a passeggiare?
1: Con la febbre.

0: avvertir vi voglio, cara, che il vostro foglio, perché non fosse inutile il mio travestimento.
1: Il suo travestimento? Bravo, bravissimo, Sor Alonso, bravo, bravi, e pace e gioia. Bricconi, il